0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Bam! Know what's it?
3: Hey.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Motherfucking Texas boys here to let y'all know pimping is not dead. On my mama, nigga.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale,

renderlo che complesso. Se ci affascina tutti è perché tutti lo abbiamo dentro. Ogni caso è risolto, poi è soltanto specchio del nostro. Sotto ogni letto c'è un mostro, devi andarci d'accordo.

E hey yo a tutti i technolovers all'ascolto, qui a me 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape. Puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's go.

dolor.

Diana Dom, they cheap, put up your fucking mortgage. But no,

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Sono le 4:02.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: baby.
1: Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, oh,

se mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

I need a life. This type, baby. I'm trying to hold that she's good.

Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Get in. Hot Block Radio. The block is hot.

0: tutti gli attori.
1: Io finesse, falli tutti fuori. Bu bu bu, bu bu bu. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wow, wow.

0: te mandate. Wow, wow. Dio ci ha mandato insetti da schiacciare, capisci perché sto nel bene e nel male.
1: Andiamo, andiamo.
0: Wow. Santana Gang, Eagle Business, West Side.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, allo ok. Movimenti faccio tarantelle, cioè, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

sono ok. Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così

Figata, ragazzi! Family. Parla di...

The block is hot.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Hot Block Radio seleziona il mainstream.

0: superare se stessa. Ecco perché tocca a noi, chissà a chi, ma no, una volta fuori di noi, essere un capolavoro.
1: Sono le 7:01.
2: A volte sembra che nessuno ti capisca.
3: Che tutto sia troppo.
4: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro. Un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole,

0: Il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Swat Block Radio.

0: like it's hot.
1: Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala, avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo, prima che ci ricascasse, credo fosse sotto un treno.

sparisco da mia madre, solo per credere a una cosa impossibile. La più grande paura deve diventare la cosa cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata, Milano non è la stessa, senza un fratello con cui ho condiviso morte. Parlo di quell'amico di cui mi chiedi sempre quando mi becchi in giro se amavi. Il 2016, il giorno in cui mi ha tradito anche Calverate. Non ho visto nemmeno suo figlio nato.

0: starai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole. L'amore

0: A Roma, Unità Mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet. Stai ascoltando Morning Mix, un mix di hit per iniziare bene la tua giornata prima della pausa caffè.

rilanci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me è tanto

polipo. Entramo in maglietta, usciamo col giubbotto. Pizza anche se stai in maglietta, mi sento un giubbotto. E sangue ancora la catch dell'anno scorso. Ascolto solo Kevin.

0: Inizia la giornata con il piede giusto.
1: Morning Mix.
0: Ogni mattina su Hot Block Radio.

c'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.ways.eu.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

Medioranzia di democrazia.

arrivi invece disoccupato. Prima che in discoteca ci fossero i laureati. Fai prima sperare davvero che quando ti fotte le università varranno 10 dischi d'oro. Se il chiodo fisso vedi solo più martelli. Ora non hai più amici, solo 4 fratelli. Capelli

0: del mio quartiere. Torpiglio.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: degli attori.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
2: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente.
3: Giorgio Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona.
1: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021, al termine della rapina del suo negozio, provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio.
1: Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap.

0: What am I doing? I gotta get out of here.
1: La mattina è difficile alzarsi? Non con Hot Block Radio. Ascolta il nostro Morning Mix tutte le mattine a partire dalle ore

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: battre une fois qu'on est la plomance.
1: Uno, nove.
2: Non parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia. 125 per le strade, via col vento. Cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia. Faccio un altro

0: mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le mani.

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi se è così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della legge.

0: tra i poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi,
1: bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi,
1: verde,
0: come l'erba che la legge nega, il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani,
1: bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani,
1: verde,
0: come le merde della Lega.

Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

silenzioso e tu vorresti bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Trascino

casa. Quando ho firmato il contratto, sai, dormivo in una macchina. Quando conto i soldi penso Dio mi abbia salvato, ma più

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Tra pochissimo su Hot Dog Radio.
2: What's up? La selezione delle tracce rap più belle della settimana.
0: Sono le 9:03.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni, che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la Premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD, Elish Lein. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
2: So you know, a lot of people trying to be like me, but you know, you just can't be like me. Ooh, Lil Pump, CB on the beat.

pop your shit. Pop your shit. Pop your shit. Pop your shit.

0: I was back when we was kids. Not back in the day. But the best times. You know, it might have been a little bit of argument or fighting going on, but it wasn't nothing like how it was when that man started getting some money.
1: È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet. Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap. Play me some of that suicide pimping, man.

Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: proiettori.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurim e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera, il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la Premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: was your mental?
1: Back in the
0: Chow.

0: Online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Hot block radio, the block is hot.
2: Ora che ha chiuso il fashion, dove che vai? Il fashion e al sabato non sai dove andare. Ti volevo portare a Tokyo, hai scelto il Tokyo. Come posso fidarmi? Non mi posso fidare. Pensi di fare un torto a me, lo fai a tuo padre. Lui Gucci, quella merda expensive. Il tuo tipo è stirato, non ha budget, è pieno di debiti. Davvero ti ha chiesto indietro i gioielli? Davvero ti paghi da solo i capelli? Aspetta,

0: Porsche, Lambo. Sei salita pure su un Bentley. Damn. Sei salita pure su Rolls Royce.
1: Mansory.
0: Nah. Pass. Che quello è solo un tuo amico, cap. Pensavo fosse quella giusta per me. Ma poi mi ha chiesto di presentarle gali. Damn, siete tutte uguali. Damn, siete tutte uguali. Non voglio una ho, voglio una wifey. Ho poca gente attorno, no stress. Couple goals, facciamo foto insieme. Sembrano uscite da Pinterest.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: degli attori.
1: Yo, Fedini con me, frati. Vacca con me.
2: Make it easy,
1: man.
3: Yeah.
1: Andiamo.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Plug Radio!
2: Cazzo, che figata, ragazzi!
3: Are you still taking the painkillers?

quel lavoro dopo due giorni. E provato a chiamarti, non mi rispondi. Cose da raccontarti, mettiti nei miei panni. Non mi perdi in tanti discorsi. Lei è codifica nei suoi vent'anni. Ora sta con me domani con altri. C'ho nemici che vogliono fumarmi. Vuoi mi chiedere soldi, vai a farli. Ho un amico che in passato si faceva ricordi di una vita intera. Mi risveglio in ospedale con la flebo in vena. Mi ci sono solo abituato, non m'è scesa. Conta e pesa. Campetto storie assurde, l'inchiostro sui muri. Dentro la mia pelle fa da testimone. Già lo sanno tutti che questa fottuta bandana è per sempre. E la chiamo amore mio, ma non lo intendo. Mi son perso un po' il filo, lo riprendo. Si lavoro, non basta lo stipendio. Ho giurato che ho smesso, ma tempo al tempo passa il tempo. Quello che mi manca lo prendo. Strada ha fatto male, lo sento.

Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella emissiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera, il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri ha approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la Premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva, immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.

0: Zaimet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. The universe be so sad. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: get the track, get the track. The man.
1: Where we at, B? 2827.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Yeah. Hey.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo che figata, ragazzi!
4: Yeah, My ex just called, she crying, she banging my line like, what are we doing? Test me.

ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah ah.

0: degli attori.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: Partorito il 9 ottobre, sono figlio dell'autunno, per questo amo il crepuscolo, amo stare in bilico tra luce e buio, amo

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Tra pochissimo su Hot Dog Radio.
2: What's up? La selezione delle tracce rap più belle della settimana.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

e vola verso ciò che ti è concesso.

0: Clothes I need.
1: Sono le 13.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Tra pochissimo su Hotblock Radio.
4: What's up?
5: La selezione delle tracce rap più belle della settimana.

0: here goes well.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
3: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
1: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante presieduto da Paolo Lepri si riunirà in camera di consiglio.
1: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

try to.

0: Fiorelli.
1: No, cerchiamo di raccontare il lato B delle cose. In un modo abbastanza dark che ispira sia alla letteratura noir che al cinema di un certo tipo, per raccontare un po' la parte più oscura di tutte le cose che succedono.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: black is hot.
1: Yeah. In questo fottuto rap game bisogna sopravvivere, no? E noi lo facciamo.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

0: sono le 14.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Hey, Big Leo and the motherfucking Texas boys here to let y'all know pimping is not dead. On my mama, nigga.

0: I'm a certified gigolo.
1: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
2: Dope money, nigga. Cook money, nigga. Yeah. Dope money, nigga. Yeah.
3: Whoa, kidding. Yeah.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Let it go. Ayo, do this shit in one take. Ayo, play.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 vittime. Nei confronti dell'ex manager la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Gli imputati nel processo erano 57, maggiori dettagli nelle prossime edizioni del GR. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza che rivendica una legge che garantisce stabilità. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Tra le novità anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito a casa, sono alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Dramma in Algeria, un incendio è scoppiato in un orfanotrofio causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 19. Le fiamme si sono sviluppate in un istituto di accoglienza per minori nel comune di Momadia, nella provincia di Algeri. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime nelle cause del rogo. Restano ancora da chiarire le cause del cedimento all'alba di parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale agli anni 20 del Novecento in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al momento del crollo all'interno del palazzo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente graffiata. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.

0: USA. Tutto il rap americano più figo, selezionato da Hot Block Radio.
1: I'm in New York.

0: even wear. C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

sentieri si incrociavano in centro, sorriso sfuggente, l'incontro di sguardi, in alto i pensieri che volavano in cerchio. Dicevi torno al paese, quel mondo lontano, odio questa città, non la sento più mia. Ora ridiamo abbracciati con il tramonto sul faro, perché in fondo lo sai, non siamo mandati via.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. Just play.

Ok, yo. Ho la folla spacca, primo disco cultura italiana. Costruendo qualcosa di solido per chi ci crede, mica per la massa. Piuttosto che leccare il culo di qualcuno, chiedo solo fitta di sgaccia. Una carriera fatta di no, fa sì che sarò re, non sono una comparsa. Tolgo le Jordan 3, guido la macchina come se urgente. Addosso un peso differente, gente che dipende dalle mie scelte. Nessuno davvero sa come mi sento, ma è pronto a dir come

Mono, mono, mi, mi, forza vola via. Il terrore sta arrivando, fuori c'è un'epidemia. Mono, mono, mi, mi, forza vola via. Basta una parola, fosse anche un'altra bugia. Mono, mono, mi, mi, forza vola via. Forza vola via. Forza vola via.

Dear Nabala Southside, dear SLF gang with the squad, dear. Outfit Rick Owens, all black everything come Venom. Stile per fan e cover, Rami Tarashen sta per. A trengo pa nu scooter, Remy fanno pop no go champagne. Sto in giro che shooters, non te fa pigliare.

anni da buttare, adesso non ne ho. Testa su sta merda 24/7 come no. Investo su me stesso, faccio bankroll. Resto incorporato a sti palazzi, a queste strade come lo smog.

cercherò solo quando il mio cuore sanguina. E i pensieri mi mangiano la carne come Hannibal. Valigie piene di drammi davanti a un terminal, che grido alla fortuna a squarciagola come il Carmina.

Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Conductor. You already snow that.

0: Took time, your 4700 block. Spot doing jumping jacks, retro mic and Nikes off the off-white lumberjack. Let's get it.
1: La mia vita è un classico e voglio merda.

0: Sono le 16:02.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqua Longa Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo il processo per il crollo del ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis ridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.

0: lascia da coglione.
1: Hot Block Radio. The block is hot.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Too Hot Block Radio. Stop coming chat American Burger. El rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
1: Non la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzo alla sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede. E sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
3: Zainet. Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
4: Quella per hot block, la wave in Italia ragazzi, spinge la shit come si deve sempre.
5: 50 sopra il tavolo now, dimmi tu son bluff. Vengo insieme a tutto il blocco, corricino, ne giochi. Materiale pregio slime, non mi puoi dire di no. Vedi rossi giallo, la tasca piena.

non era in programma così in questa maniera, ma Torino, Milano, a sto punto. Ricky, Luca, Mauro, mic check, fare rap non è obbligatorio, lo sapete molto bene anche voi, hard workers.

0: lì.
1: Mille chain, Mr. T versione bianca, cocaine. La mia side sta baciando la main. Sono il prince di sta shit, Purple Rain.

Gli esseri umani hanno abbandonato l'idea di essere umani. L'illusione di questa nostra realtà, questa Matrix, è nella sua capacità di renderti un numero, qualcosa di minuscolo, prevedibile, innocuo. Molti confondono l'esistenzialismo con l'assenza di responsabilità, ma si sbagliano. Esso è la presa di coscienza che saremo solo ciò che avremo

0: esistenzialismo per Sartre è umanesimo. L'attenzione che gli pone sul singolo non ne sottolinea l'isolamento nel suo individualismo. Il singolo è artefice non solo dell'uomo che vuole essere, ma dell'immagine dell'umanità stessa. Per dirlo in parole povere, siamo condannati ad essere liberi. L'arte non è che lo specchio dell'uomo, ma qualche sporadico artista riesce a dipingere nello specchio e, disegnando un riflesso migliore, finisce per cambiare la realtà.
1: Le giro giganti perfino i...

0: È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.
1: A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
2: Sono le 18.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: degli attori.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletti, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Prima del voto, con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran, che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso.

le voci che amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto e una condanna, la gente mi scatta mugshot. Ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio grazie alla copertina del disco pop-up. È scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri e lo specchio

0: Zainet.
1: È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
0: Zainet.

0: you coming to my information service. I'm not here right now. Leave a message.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: and then we in the top 10.
1: Hot Block Radio. The block is hot.

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.
1: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
2: Non restare da solo.
1: Con Sblocchiamo il futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.
3: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
4: Hot Black Radio!
5: Cazzo che figata, ragazzi!
6: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Ben trovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato, un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. L'informazione torna più tardi.

Applicazione di Hotblock Radio, puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Conoscendo giù la notte diventiamo demoni. Levo il mio sguardo ma so che sono già il favorite. Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club occhi addosso dei miei enemies. Pupille si dilatano ma rimaniamo lucidi. Lui si sta agitando perché lei vuole.

0: Cazzo che figata, ragazzi!
1: Where we at, B? 2827.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Things out my, I did it first. With that blick, I did it first. I was first. Hey,
2: Chris, hey, this shit crazy.
1: Hey,

bravo, tu non ti sai comportare per un paio di cose nuove. Finisce che il tuo stupido culo muore. Non si sa dove, non si sa come.

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Hot Block Radio seleziona il mainstream.

ragiono male appena vedo un problema. Perdo i rapporti quasi con tutti quanti. Se mi vuoi fottere fra fallo di schiena, perché ti scopo un giorno se ti ho davanti. Ho sentito sparare e non mi sono calmato. Sto facendo la mula ma non mi sta cambiando. Se c'è bisogno io ho il coraggio di farlo.

0: sono le 20.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
3: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del Ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
4: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante. Invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
3: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
2: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali, un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale, dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Team Real Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogačar. Ed è tutto, buona serata.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: like it's hot.
1: Hey. Mike. Capenne.
2: Le giro giganti perfino.

Eliminato senza Dio come Zion, ne pigli quattro se volano per sbaglio. Dico solamente io come un raglio, sono all'angolo ma in cima come un ragno. Le prendo e raffondo queste hit come gemme, poi ne metto tutti i bossolini nelle penne. Un suicida

0: Grindo con il laptop a letto, stringo la soquinta di petto, finché non mi squirta sul deadbot.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: e parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Tutti i giorni alle 21:30 è Classic.
2: Hot Block Radio suona la storia.

inizio il Beccaria. Inizio il Beccaria, finisco San Vittore. Non c'è su di un accello, ho scritto la prima canzone. Non c'è su di un accello, ho fatto il mio primo milione. Non c'è su di un accello, non so per quale ragione. Mi dicono ragiona, no, senza avere ragione, sì. Grazie a Dio, solamente la mia religione, no, che non permette di sparare in testa a ogni coglione. Matricolato, chiamato col

0: mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi se è così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso
0: come il sangue di Giorgiana Masi,
1: bianco
0: come la coca dentro i vostri nasi,
1: verde
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso
0: come il sangue di Carlo Giuliani,
1: bianco
0: come la chiesa e le sue lunghe mani,
1: verde
0: come le merde della Lega.

0: tra i poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani.
1: Verde,
0: come le merde della legge.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Sono le 22:02.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hotblock Radio.

0: we get for $10?
1: Everything you want.
0: Everything?
1: Everything.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

sforzi sospetti, quelli che deridevi perché avevano progetti. Avvisa i tuoi amichetti che scendono di ranking, forse per farvi secchi non ci serve lo Zempic.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: Però non è mai stata più vicina.
3: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

tempesta dentro a un cuore, dentro un mare mosso. Provi un tuffo nel passato, ma non riconosci il posto. Tutto il mondo delle favole, peccato che ci siamo persi a fare faide. Pugnalare.

0: nostri lettori.
1: Boom. Enigma. Cloaca. Salmo alle macchine.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Hey yo, you see him rolling with the mother niggas, right?
4: Big Sean on the beat, better.

Hot Block Radio seleziona il mainstream.

0: Lettori.
1: E la dico a te, sì proprio a te, chiedo come fai a stare in piedi, come se il vuoto in me non fosse...

per quel guasto. Fanno funny ma se premi il tasto ristacco l'anima dai cavi sparo. Tutto solo come un calimero, frega un cazzo del tuo piagnisteo. Giuro lo ribalto sto torneo, creo un intralcio e rispacco il tuo stereo.

stato solo mutato un poco più umano. Come se tornò a casa. Quella luce negli occhi tuoi la chiamo casa. Cara, quella luce che emani dagli occhi l'accuso. Scusa, se ti usa le volte come fossi uno scudo. Cado dal buio quando distruggo ciò che è casa.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: È mezzanotte.
2: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
2: Sblocchiamo il futuro.

scrivendo un altro però. E ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio.

rovina. So che ne vorresti un pezzo, me la tengo stretta, io non voglio dartela. Pure l'amore c'ha un prezzo, sì pure l'affetto, e lo pago in pezzi da 50. L'unico amore che è gratis è quello di mamma. Abbracciami come se fosse l'ultima volta. Amami senza mai farmi sentire in colpo. Anche se sarò lontano, anche se sono un bastardo.

Yeah.

Pop your shit. Pop your shit. Pop your shit. Pop your shit.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Sunbathing with a rollie on, 10 all on my tattoos, all my 16s cashews, D12 when I pass you. Reminiscing about the Motorola, we stronger than a Coca-Cola.

fortunate. Ogni giorno suono Hot Blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: fuck the mother nigga.
1: Fuck him.
2: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.
1: Back from the dead like I'm Jesus. Skip to the next track if you think that we all facetious. Rip the cherry right for the

ogni giorno suono Outlook, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Sono le 2:01.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze